0: mene važni.
1: Data Cesare quello che è di Cesare. Poli due. Chi ha fatto Cesare? Le fotti. Ti le fotti Andrea.
2: La tiola sbagliata con i
3: gol. E oggi è proprio questa poi a venire anche se.
1: Fai il gol caretto, dai.
2: Andiamo a venire se.
1: Cos'è fuoco?
4: Corretto lo fuoco.
2: E sei sovagnù, e sei sovagnù, sì.
5: Ma hai pazienza.
6: No, è
5: e non stiamo a sgarro, dai.
2: Là, con i tuoi occhi, gli sei, sì. Marca Vittorio.
4: Marca.
1: Seven up.
5: 30.
2: Segna Vittorio, segna, altri 4.
5: 30, 4.
4: Fino a 4. E dai, io tu.
2: 4 e 3 e 7, niente, niente, 4 e 3 e 7.
5: 3 e
4: 7, 3 e 7. Ho perso...
2: 7.
4: Vittorio, fammi un po' la
2: che va a bocciarti i miei amici? Va bene, dici Vittorio.
1: Ma che cosa non sa fare? Dai, questo
4: terrasso.
1: Non ho affari, eh.
5: Vai, scappa.
1: Tutto fa apposta. Ti dai. Oh, merchi te ne.
5: Due, o è fermo fuori.
4: Voilà.
2: Gianco.
5: Sì, Gianco.
1: O che è russo?
5: Dio, così che paga appunto.
1: Abbia che è russo?
4: Quasi dai,
1: era rosso. Era russo.
5: Ma sta fermo, ti avrega sta fermo.
1: Era russo.
5: Non arriva.
2: Oh!
6: Oh!
5: Aia! Mi ha dato la zero.
1: Ma colpa la mia, tu ti giochi sempre con lei per forza. Tu hai che te eravamo
2: di te, temi,
1: e va bene,
2: vedi che te
1: e va bene, te fermo ti
7: fenomeno non sacrale
2: tra tu sanno il sito ma che ti parli
1: vedi che ti ho stimolato ne fa un quattro
2: a me ti metti come ti messi ma tu sto fermo ma tu che bene se tengo con me ma tu sto fermo
1: a me che ne fa un altro
5: mi fa fare dai vieni a punto
2: dai vieni a punto.
4: Perché non si
1: fa neanche? Insomma, che ho devo? Non sta fa
2: come non ho bisogno di niente.
1: Bro Romano.
4: Punto rosso?
2: Addio, siamo agibili. Due. Due, così vedi. Ma porco calma!
4: Cosa va però?
2: Là! Fai a cupo russi!
5: Ma ti metti a credere quando ti parlo? Non mi chiede qua, non ti fai,
4: ma non lei vergogna?
5: Ma non ti va
0: I'm a... 宮沢ゆき。